0: acaba?
1: O sabe quanto é Mega Plus da Aue?
0: É Mega Plus da Aue, tá? 1.400.000 florin. 1.4 milhão florin.
1: Guarda, compra o mini Mega.
0: A missia compra son di mi caba.
1: Compra o Tega da War e cambia o vida com Loto e Loteria de Aruba.
2: Per mio seguro, per mio servizio, non ti raccomandavo Bouhart Assurance. Con telefono 528-8888, Bouhart rappresenta tua compagnia di sicuro a Kinaruba. Botta sa, il seguro di viaggio di Bouhart è l'unico che ti donava sufficiente copertura medica in exterior. Sei da pa seguro di casa, seguro di vita, seguro di auto, pensione, lo qual come mester. Bouhart Assurance te pavo. Bouhart Assurance. Confia Ribagé.
3: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: 88.9 BOFM.
5: Señor, hoy levanto mi voz para darte gracias por ese regalo tan grande llamado mamá.

0: Señor. Por mamá, siempre te voy a querer. Amén.
1: Amén. Altrimenti non sa seguirvi mai anche, non sa dire altrimenti è fine di settimana, non sa internazionalmente sa celebrare e dia di tur mamma.
2: Che alegria
1: età, altrimenti è ample uno segno di mamma Maria, così si ave non spor con sé e camina aquí e camina con te ibanos a su Jesús su sí mi mamá escogí para ver mamá de Jesús para también seguir pille su bendición y modelo para tu mamá presidio a Dios es un que toca la vida de mi mamá. Vente também, e Deus siga benedicione, siga dando força. Vente tão difícil, não se siga. Reza, pede a Deus para siga ter um pouco dia mais conosco, pouco tempo mais conosco. Mama, tua mama de todo dia. Quello che avevo in vita. Danke a mia mamma. Avere vinto santo di stress, venite le uffe di ora di scete. Non so che il mio mamma è anche in vita, ma spavolo di mamma.

Questo di lo sigi cui servisce ogni san sacrificio di misa. E poi spavi arriva i Giabianaki 8 di mei, questo è avere l'obiettivo e cammino di luz, questo è 6 ore mei, per 5:45 lo tiene in novena, e c'è tor lo baita a tiene e santo sacrificio di misa na parrocchia di la Virgen di Fatima na Dakota. Mientras tanto, nos aclapa vai compartire il Santo Evangelio di Awe secondo nos calendario liturgico pa Awe Giabiana 8 di mei.

Santo Yari, bon 55 minutes, le 20 heures 17. Un bel semaine, pour recordant, pour le camion de luz, le temps, pour 6 heures et demie tarde. Pour me que 6, le bâtiment est novena, pour un quarto, pour 6, 5 heures 45. Novena na Honore Virgen di Fatima, lotta 5 ore 45, seguì per 6 ore e mezza, cammina di luz, e 7 ore di notte, lo metti in celebrazione di Santo Sacrificio di Misa. Awi, arriva già bene nella parrocchia della Virgen di Fatima, na Dakota. Naturalmente il fin di settimana te ne importa, naturalmente il fin di settimana per la celebrazione per tua mamma, non? Una celebrazione speciale per tua moglie, per tua mamma, non? E non sape che il fin di settimana qui lo vai in differenti parrocchie, non lo vai in molte, non lo celebrano per me Santa Comunione. Tra l'altro, Santa Parrocchia Santa Cruz, parrocchia di Cristo Rei, anche parrocchia di San Francisco.

Lubitán también vive anoche aquí, el grupo. Il gruppo di Damanan, che ha riunito due volte per Luna, per Risa e Santo Rosario, e compartì con altri, e questa invitazione per personale di Mamma Maria, per join il gruppo qui, e passa un rato di orazione di comunità, pensiamo che join il gruppo qui, si chiama 594-1823 of Tambe 568-6441 e lo vai a tomo lugar 8 ore a noche di spemisa di Hoffi di Yolanda la parrocchia sagrada porzione di Jesus e 8 ore a 9 ore e mezza e lo vai a tomo lugar 2 volte per luna se vado cordialmente invita poi per buonanotte invita a accompagnare il gruppo qui.

0: Mami, van si chi trae il sacco, no?
1: Sì, fa.
0: Avete che arrivo quell'ora.““ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: Tava aqui um teto novo aqui, tomar umas frutas.
1: Não, você tem que.
0: Un bio come da dormire in camera, però è
1: La sacchetta, non so chi, quella sacchetta, qui.
0: mi non so ci vado a vedere una sita sta in diretta per allora cavo e poi bagno che puro. E poi nel corpo e per fuori.
1: Però hanno comprato un corso oltre per te.
0: E poi dico le dosi di Maya.
1: Però non posso dire dosi, quindi due. Non
0: sei le cose. Dico, otro. Ma posso dire anche quei snanchi?
1: Se lo sa che non lo so che mi fa.
0: O all'arma, nel burro. Sa che dopo che?
1: Se sei mi tappo di
0: un sacco. Dopo una tina. Di bene è andata qua e da
1: pinta,
0: è andata pinta.
1: Un po' di...
0: Le
1: dosi? Sì,
0: sì. Un po' proprio ne sa che era. Vero? Vero, chi vuol dire vero?
1: Ma
0: vuol dire vero, vero. A me mi sembra, ora non sbaglio.
1: Vero, da qui,
0: no? Sì. Ora mi sbaglio, ma chi mi sta comprando vero, uscirà.
1: Ah, poti, vero, non so che sei tanto davvero.
0: Non so se sia sina, dammi.
1: Sì, per sina.
0: Sina, sina, e ora sai che
1: cosa. Non so, allora, e sei, si può fare i fratelli ora, dammi. Dammi e sumi. Dammi sì.
0: Qua.
1: Sì, no. E sei, no. Sì.
0: Cai chiquito.
1: Cai chiquito que sou gonçada com.
0: Não. Eu só vou acordar um pida que é.

0: ça. Qui veut donner un là? Vela con un crema.
1: Non ci vedi, non solo me e mai.

0: Tinha um outro papel, é um outro papel de esquiça. Eu sou inativete.
1: Tá, mesmo já sabe que é etiqueta. A bota que é do sem raia.
0: E sei questa bata nos avance di ora di nuove ormas 4 minuti. Cosa no? Ti ora mi noto comprende, non sei nena. E diciami, tanto canzion local che ti hanno dovuto solamente e snang internazionale? Roman. Mi sa mi qua canal vos escucha. E si manchi. Corta mi orea. Vai no ma. Manera in cera da visa vai, papu pur votro brasa, otro sunci, e dopo bimbi sami back nessun dine. Però vai in un'altra emissora, no? Che in turta toccando cantica di mamma. Cunota pa proveccio commerciale. Cosa comode? Anda vendevo, vendevo mamma. Anche mi nota vendevo, sono meno di nadie vendevo. E anche da donna mi donavo, con hobby a rino e hobby amor. Cosa sa chi come che va? Però mi ta complace tu rende. Mi ta complace tu rende, ave me inta. Ando la gami vai back den file di mamma qui. Mi vai di un dia mamma bieuna. Quanto hai abudin? Che tempo pa nasce mi io? La gami donava un cosa qui. Un cosa hoppi bieu mes. Sa che tempo che Cesaro l'arte stava a canta. Mi sa si vuoi d'accordi. E sa che da Cesare Daddy Broca. Cesare da puntara Daddy. Mami, pa chi co bota iora? Zizar, quanto anni bota ti in tempo? E sa che te vai dedicare per snanco a reclamare mi ta... a mi dare, mi dare. Tanto cos cantiche di mamma cotin e da tocca cos na spagno. Caramba! Però danke papà sintonia! Ma escucha Helen. So, come sei, sì. No, non mi sento ancora.
1: Ma tu come è questa che

0: Sí, casi nada, casi nada.
1: Nada,
0: Ah, bueno,
1: imagínate.
0: el pentate que vale. Pero ya veo.
1: Sí. Te duci canción a mi de los bookies. Te amo, mamá. Ma vos sa come te visa con nos porto ca di e sei paso mi sa gutin o pidi nos mamma nan cota scucio pe oiente cota ta mente visa nanta fenan di los bookies, no? Sì, ma posso, non stiamo posando, ma c'è un po' di canzoni di noi bastanti, lo che da dia di mamma. Anto criollo, criollo, tamme non stiamo, non stiamo Bernardina Crovel, quei duci, non appuntrami, mi tengo by check. Lo ti un caja di orgel con cantica di mamma? Mi non sa. E sei mi ta chieda deve bosso. Però mi ta pone sa che sì? Andesa che da patore mamma nan criollo criollo, con ta stima nan duci musica, ok? Andesa che da den bos di mamma di cultura, Bernardina Crovel. E mes nota pata mamma. Per segume ti hopi you, ma in debisa manerame, you sin dolo, e a mia manana sina. Paso holo, mi ti hopi you sin dolo. E la gami dediché specialmente pavo, con tu rora da den sintonia, e con ta stima nos duci canzionan lo che ta di nos prome, ok?

Sì, che mi dici su weekend e gana do cabo di scuola. Cos'è la baia domingo si m'han passato?